0: tutto il tempo del mondo.
1: Tutto il tempo del mondo.
0: All the time in the world.
2: Vyšnáš je ptal, že si jsem sáhle dví a dostali.
3: That's your careful.
4: Urban FM 103.5.

cosa è rimasto? Io dico, che cosa è rimasto? Mi dici, forse tutto. Cerca una

State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.